rende un buon sottofugio vendì. No, mentre tecno planning dure tort, fermo suoi affiche de se pechita se stia.